0: culture for Mati. I don't know culture for Mati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onye mi Shrebi. Ah. Awi tase mwa. Awa babra.
1: Shrebi.
0: Onye mi Shrebi. Onye mi Shrebi. Shrebi.